0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Solo un secondo.
3: Non ti serve altro.
4: Questo è il tempo che ti serve per dire: questa la conosco. Io sono Lily e ogni sera nel Number One Classics riviviamo insieme i più grandi classici della musica di tutti i tempi. Faremo un salto nel passato. Vi aspetto.
5: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
6: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One.
1: Sfinge, Sfinge, ci sei?
2: Chi è?
1: Come chi? Dobbiamo realizzare un promo per sponsorizzare il PN1.
2: Un promo? Breve intro per ricordare giorni e orari di un programma.
1: Però, finalmente hanno dotato anche la Sfinge di intelligenza artificiale.
2: Umano, come osi? Ti maledico!
3: Pomeriggio Number One.
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 17.
3: Solo su Radio Number One.
0: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One.

0: Radio Number One. Sono le 7. Buongiorno.
1: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella alta qualità Granarolo 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
2: IGV Club in Sicilia.
3: Marispica e Baia Samuele ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
4: Ci sono. Partiamo. Sembra che la natura sia lì ad aspettarci. L'aria fa i solletti con le guance. Vieni quasi da sorridere. Incrociamo gli sguardi con chi ci cammina vicino e ci capiamo subito. Mi fermo e mi guardo attorno. Se allungo la mano, posso quasi toccare le montagne con un dito. Ogni passo è leggero, tutto è così semplice. Chissà come sarà la vista da lassù.
5: Rifugi di Lombardia, una montagna da vivere in ogni istante. Scopri sul sito l'ospitalità dei rifugi. rifugi.lombardia.it.
6: Radio Number One è radio ufficiale dei rifugi di Lombardia.
7: It's the weekend!
8: Weekend Number One.
9: Buongiorno, buona domenica a tutti da Manuela Doriani. Eccoci qui anche la domenica mattina di questo lungo ponte del 2 giugno. Noi siamo presenti, puntuali e pronti per tenervi compagnia in queste prime tre ore appunto della domenica mattina. Per augurarvi buongiorno subito, Madame con Marrakesh, volevo capire.
10: The weekend. The weekend.

Siamo partiti così con questa bella canzone, a me piace molto perlomeno, si chiama Volevo Capire, una collaborazione tra Madame e Marrakesh. Tra l'altro Madame sta per iniziare o forse ha già iniziato, io l'unica cosa che so è che sarà il 14 di luglio a Bergamo in concerto, e questa è una notizia che mi ha veramente riempito di gioia, perché io arriverò proprio in Italia il 14 di luglio, e quindi non me la perderò per nessun motivo al mondo. Mi era già capitato di vedere un suo concerto, mi ricordo, in un periodo molto difficile, ce lo ricordiamo tutti, che era quello del Covid, no? Ci sono state delle piccole aperture ogni tanto a spot, e in una di queste aperture mi ricordo questo concerto all'Alcatraz di Milano di Madame, che mi era piaciuto moltissimo, un po' perché ci aveva fatto riassaporare, con mascherine ovviamente, con tutte le precauzioni del caso, ci aveva fatto riassaporare un pochino la libertà perduta, e poi perché era stato un concerto veramente molto molto bello dal punto di vista artistico. Quindi insomma, tutto messo tutto insieme, diciamo che questo concerto di Madame credo che non me lo dimenticherò mai, e quindi non vedo l'ora che arrivi il 14 di luglio per poterla rivedere live presentando questo nuovo album che si chiama Disincanto. Madame e Marrakesh hanno aperto la nostra domenica insieme con Volevo Capire. Per continuare ritorniamo indietro di qualche anno per ritrovare Coldplay di Talk.

canzone che ci accompagnerà sicuramente per tutta l'estate che sta per iniziare. Sarà un'estate molto calda, anche noi di Radio Number One abbiamo delle belle novità da raccontarvi, qualche cosa sicuramente avrete già visto sulle nostre pagine social. E ce ne andremo in Sardegna dal 18 di luglio con i grandi viaggi, e quindi insomma ci saranno un sacco di cose molto belle che avremo modo sicuramente nel tempo di raccontarvi con più dettagli, con tutti i dettagli. Dicevo, una delle canzoni che ci accompagneranno per tutta l'estate l'hanno fatta Serena Brancale, Levante e Delia, non mi veniva il nome, si chiama Il mio paese, tutte insomma tutte molto affezionate, molto innamorate della loro terra, delle loro origini, no? La Sicilia per Levante e per Delia, e la Puglia per Serena Brancale, e questo amore diciamo le ha unite e le ha portate a scrivere questa canzone così carina che abbiamo ascoltato su Radio Number One. Ancora buongiorno da Manuela Doriani, questo è il Weekend Number One che continua con Dua Lipa, Houdini.

0: Dua Lipa, leggevo a proposito di gossip, un po' di gossip, visto che ci avviciniamo all'estate, non so perché, ma quando arriva l'estate tutti, forse perché abbiamo meno cose da fare, no? Magari si lavora di meno, si è in vacanza, non si lavora proprio, e quindi ci facciamo tutti felicemente i fatti degli altri. Dicevo, per entrare proprio nel clima del gossip, leggevo proprio questa settimana che Dua Lipa, che aveva annunciato il suo matrimonio nella nostra bella Sicilia, vedi, sempre torniamo sempre lì, per luglio-agosto, se non ricordo male, comunque hanno anticipato le nozze e si sposeranno adesso, la prossima settimana, tipo il 4 o il 5 di giugno. E quindi, insomma, gli abitanti di Bagheria, Palermo, saranno sicuramente in grande sbattimento per questo evento, che sicuramente porterà un sacco di vips, perché immagino che tutte e due abbiano degli amici molto importanti e molto famosi. Dua Lipa con Houdini su Radio Number One, tra poco.
1: Weekend Number One. Scarica l'app di Radio Number One, disponibile su Play Store e App Store.
2: Radio Number One è dove vivi tu, anche con la nostra app.
1: Tutta la musica che cerchi è

sono ancora riuscita ad andarlo a vedere, mi riprometto ogni weekend di farlo praticamente, ma poi non lo so, arriva sempre qualche cosa di più importante del Diavolo Veste Prada che mi porta lontano dal cinema in qualche altro luogo. Lo dico perché questa canzone che abbiamo appena ascoltato di Lady Gaga e Doechii insieme, che si chiama Runaway, fa parte proprio della colonna sonora del Diavolo Veste Prada, film di cui si è parlato tantissimo, devo dire non particolarmente bene, cioè nel senso sono più le critiche negative che ho letto in giro, che sia da persone insomma che se ne intendono, che persone che magari non se ne intendono, però sono il pubblico, no? Nel senso, noi del pubblico, noi comuni mortali che andiamo al cinema non dobbiamo intendercene per forza, cioè diamo un gusto diciamo a sentimento, secondo quello che magari un film piuttosto che un concerto ci ha scatenato inside. E devo dire che non so, tutti l'hanno descritto come una cosa abbastanza deludente. Vi dico i pareri di chi insomma di chi ho letto io, poi nel momento in cui andrò a vederlo prenderò le mie decisioni per me stessa, insomma ognuno ha i suoi gusti, per fortuna non dobbiamo dipendere da quelli degli altri. Allora, tra poco parleremo di ciliegie, perché è nata a Milano una cosa secondo me veramente molto bello, a pochi minuti da Milano un enorme frutteto in cui è possibile andare a raccogliere delle ciliegie, si chiama Ciliegiami. Mi fa molto ridere il nome, tra poco ne parliamo e vi do tutti i dettagli.

Bring Your Love di Madonna con Sabrina Carpenter. Beh, mi piace questo finale tutto sussurrato, Madonna, Sabrina. Insieme a Manuela Doriani nel weekend di Radio Number One, come vi ho detto, parliamo di ciliegie. È nato dentro il Parco Nord, quindi a pochi minuti da Milano, un enorme frutteto in cui è possibile andare a raccogliere le ciliegie. Che bello, che meraviglia, non l'ho mai fatto, tra l'altro, è un'esperienza che non ho mai fatto. Andrò a farla perché arriverò in Italia in tempo per godermi questa esperienza. Si chiama Ciliegiami questa iniziativa ed è appunto questo maxi ceraseto aperto appunto dentro il Parco Nord, in cui si può passeggiare tranquillamente tra tutti questi filari pieni di frutta, raccogliere queste ciliegie e portarsi a casa un cestino super instagrammabile, tra l'altro, perché è uno degli scopi ormai di qualsiasi experience, di qualsiasi iniziativa, è farsi film instagrammare e taggare. Il progetto nasce dall'idea di due giovani agricoltori che sono bergamaschi, tra l'altro, che hanno trasformato questi 10 ettari di terreno in un enorme frutteto con 6.000 alberi e 20 varietà diverse di ciliegie. L'esperienza funziona più o meno così: arrivate, vi danno un cestino, vi spiegano come raccogliere i frutti e poi vi è libera la caccia della ciliegia perfetta, ideale per famiglie, coppie, gruppi di amici o magari per chi ha semplicemente bisogno di una pausa, di farsi una passeggiata. Allora, niente zaini tra i filari, queste sono le regole: sì, marsupi, borse piccole, ci si sporcheranno un po' le mani, però va bene, ne vale decisamente la pena. Il campo resterà aperto nei weekend fino al 20 di giugno, con raccolta sia al mattino che al pomeriggio. Il rischio di finire il cestino prima ancora di tornare a casa è altissimo, perché giustamente uno le mette dentro, poi comincia a mangiare e non lo smette più. Però mi sembra una cosa veramente molto molto

0: insieme come ogni domenica mattina nel weekend number one di Radio Number One, che torna tra poco con una grande, grande canzone.
1: Weekend number one.
2: The weekend.
3: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
5: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
6: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
7: contabilizzare le fatture? Fatto.
8: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
9: Il pesto Tiguglio nasce dalla pesta... dalla pestatura rustica... dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto... Tiguglio è rustico e si sente...
10: Che facciamo questo weekend?
11: Stiamo a casa.
10: A casa?
11: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
10: E dove?
11: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
10: Porto le pantofole.
11: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
12: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
13: Io Kamik.
12: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
13: Ma è Kamik.
12: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
13: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Ti scappo? Ci sentiamo, eh?
14: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamiq. Tuo da 19.900 euro con 1.000 euro di bonus carburanti inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

Girl in the World, canzone assolutamente indimenticabile di Prince, che rappresenta questo appuntamento classico che arriva al 40° minuto, masso meno, più o meno, di ogni ora in ogni programma appunto qui su Radio Number One. E quindi anche noi del Weekend Number One abbiamo la nostra grande canzone che ascoltiamo rigorosamente con il volume alto, anche se alle 7 del mattino uno dovrebbe essere un pochino più silenzioso, un pochino meno fracassone, però vabbè, però quando arriva Prince ci sta.

nostro weekend number one. Tra poco parleremo di gelati, eh? Abbiamo deciso di farvi ingrassare col pensiero stamattina. Vabbè, no, le ciliegie forse non lo so, non so che livello calorico, che apporto calorico diano le ciliegie, non ne ho la più pallida idea. Chi se ne frega, perché sono talmente buone che uno le mangia lo stesso. Chi se ne frega, vale anche per il gelato, perché ogni tanto ci sta, è una cosa talmente buona, poi con sto caldo d'estate eccetera eccetera, con tutti questi gusti meravigliosi che ci sono. Ed è proprio di gusti meravigliosi di gelato che parleremo tra pochissimo su Radio Number One.

0: Termina così con questa bella canzone anche la nostra seconda ora insieme nel Weekend Number One insieme alla Doriani fino alle 10.
1: Weekend Number One. Weekend. Tutta la musica che cerchi è

0: Buongiornissimo da Radio Number One, 8:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
3: Puoi provare Meclon Lenex.
4: Conosci Meclon Lenex?
3: Meclon Lenex.
4: Ce l'hai, Meclon Lenex?
5: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
6: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la

0: famiglia italiana del pet food.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città, per un viaggio nella natura?
2: Ma Kamik?
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
3: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Radio Number One Notizie.
5: Nuova proposta di Trump sull'Iran, più restrittiva rispetto alla bozza d'accordo. I temi sarebbero sempre lo stretto di Hormuz e il nucleare, che il presidente americano non vuole che Teheran abbia, tornando su questo anche ad attaccare il Papa. 30 cavalli imbizzarriti al galoppo sulla Cristoforo Colombo. Sarebbe stata una batteria di fuochi d'artificio a farli scappare dalle terme di Caracalla durante le prove per la parata del 2 giugno a Roma. 4 i feriti. La morte di Zewdia Rai, l'attrice e produttrice cinematografica di origine eritrea, si è spenta nella sua abitazione a 75 anni dopo una lunga malattia. Tennis, 3 azzurri agli ottavi del Roland Garros, vittoria agevole per Cobolli, 2 maratone per Arnaldi e Berrettini, entrambi 5 ore in campo, per superare il belga Collignon e l'argentino Comesagna. Il trentenne romano rivela la chiave del successo.
6: Cercare di continuare a fare le cose giuste, continuare a parlarmi bene, energia positiva per continuare anche quando il corpo ti dice che è stanco, con la testa ti dici che non è stanco. Ovviamente un aiuto pazzesco del mio team, che è stato lì tutta la partita a caricarmi anche quando le cose si erano complicate un po', quindi è un incrocio tra la voglia di vincere e di competere e trovare il modo per starci bene in quella sensazione.
5: È tutto, a più tardi da Davide Camera.

Si chiama American Girls, questa bella canzone di Harry Styles su Radio Number One, nella mia porzione del weekend Number One, tra le 7 e le 10 come ogni domenica mattina, dove facciamo cose. Ascoltiamo musica principalmente, chiacchieriamo di cose, ci interroghiamo a volte anche su temi stupidi tipo il gusto di gelato preferito e parliamo anche di cose strane che accadono nel mondo. Cominciano ad accadere magari nel mondo e poi arrivano anche in Italia, come le feste di divorzio. Esistono le feste di matrimonio, però purtroppo, visti i dati, sempre più spesso questi matrimoni finiscono e si divorzia, e quindi perché non festeggiare anche quello? In America questi divorce party, si chiamano così, esistono già da 20 anni e adesso sono arrivati anche in Italia. La cosa un po' paradossale è che i costi sono proibitivi per organizzare un divorce party, cioè uno, capito, già sta malissimo perché è finito un amore, ci ha creduto, eccetera eccetera, il matrimonio è una cosa importante, insomma, già magari deve sostenere un sacco di spese, non so, chi dà gli alimenti, chi deve cambiare casa, chi comunque ricominciare una vita è costoso, diciamo, oltre che triste è anche costoso. E in più, se vuoi fare una festa di divorzio perché hai deciso di sdrammatizzare un pochino, devi pure cacciare un sacco di soldi. Non mi sembra affatto giusto, però è così. Sono in pochi ancora a festeggiare il divorzio, però la tendenza sta iniziando, diciamo, a prendere piede, per cui i costi sono proibitivi, però insomma, più prende piede, più magari nascerà la concorrenza tra gli organizzatori e si arriverà appunto ad avere un mercato con dei prezzi un po' più calmierati, diciamo. Allora, le richieste iniziano a fioccare. C'è questa agenzia di Roma che cura, specializzata, diciamo, in questi divorce party. Adesso iniziano le richieste appunto dappertutto in tutta Italia. L'hanno organizzata in ville private. No, alcuni indossano, hanno degli outfit richiesti particolari. In una che si è svolta in una villa fuori Roma, tutti avevano le ali bianche come simbolo di libertà, cioè la divorziata o il divorziato, non è specificato, e tutti gli invitati avevano queste ali per esorcizzare appunto questo dolore in modo creativo. E si scelgono ville, scenografie, dress code, insomma, DJ set, eccetera eccetera. Il numero di invitati dovrebbe essere più o meno lo stesso di quelli del matrimonio, minimo 100 ospiti. Sicuramente è un capriccio ancora per pochi e per ricchi, però insomma, chi lo sa. L'importante, secondo me, di base è avere lo spirito per farlo.

Si chiama Canzone Estiva, questa canzone di Annalisa, anche se non è una canzone estiva a tutti gli effetti, perché è uscita molto prima dell'estate, che non è ancora iniziata. Però chissà che cosa avrei in serbo per noi, Annalisa, nei prossimi mesi. Quale altra canzone magari uscirà da questo album che si chiama Ma Io Sono Fuoco, che sta portando in giro anche live, ovviamente, in un sacco di location per tutta quest'estate. Da Annalisa a Olivia Dean, Man I Need.

0: number one, la mia porzione tra le 7 e le 10, mia di Manuela Doriani, che sono io, e torna tra poco.
1: Weekend number one.
2: Buonasera Luchino.
3: Buonasera, è solo capace di dirmi buonasera, ma dedicarmi una canzone ogni tanto. Cabro!
4: Buonasera Luchino.
3: E lei una dedica?
4: Ah, perché no, ma ora?
3: No, ma che ora? Nell'Happy Hour ogni sera abbiamo tanti spazi per il dedicato. Piuttosto, Berti, come siamo messi con il dedicato?
5: Non ci abbiamo più spazi, eh?
6: Happy, happy hour, number one. Happy hour, dal lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
1: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: Number One Meteo.
1: Bentrovati agli amici di Radio Number One da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nella giornata di domenica inizialmente il tempo sarà stabile al centro-nord dove prevarrà il sole. Cambia poi lo scenario meteorologico nella seconda parte della giornata e più verso sera, quando transiterà una perturbazione che porterà fenomeni sparsi su Alpi, Prealpi, con possibili sconfinamenti anche alle zone di pianura, specialmente tra Lombardia e Friuli Venezia Giulia. Qualche possibile piovasco non è escluso sulle zone appenniniche. Le temperature massime diurne saranno ancora elevate, specialmente nelle aree interne del centro-nord, dove localmente si arriveranno a toccare anche i 33-35 gradi, qualche grado in meno a tratti sulle zone costiere. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.

sua stessa direzione, la canzone nuova di Paola Iezzi, che ha un sacco di progetti oltre a questa canzone, ha veramente un sacco di progetti in ballo, un sacco di carne al fuoco, principalmente da sola, nonostante ci sia stata la reunion con Chiara, con la sorella, in alcune occasioni, adesso hanno ripreso però assolutamente in pace, ognuna la sua strada. Chiara sta facendo molte cose che riguardano il cinema, perché lei insomma fa l'attrice ed è anche molto molto brava, quindi progetti più che altro cinematografici. Paola invece è assolutamente immersa nella musica, nei live, in un sacco di cose importanti. Tra l'altro è stata riconfermata insieme a Gabbani, Jake La Furia e Irama, mi sembra che ci sia, per la nuova edizione di X Factor, che partirà subito dopo l'estate, quindi i giudici saranno nuovamente loro. Brava Paola Iezzi. Su Radio Number One l'abbiamo ascoltata appunto con Stessa Direzione, Post Malone in arrivo con Doja Cat, I Like You.

canzone per la nostra domenica mattina, una canzone che si chiama La Domenica, sembra che Saifa ce l'abbia fatta apposta per ascoltarla a quest'ora, per augurarci ancora una volta buona domenica. Allora, quante volte vi è capitato di andare a fare la spesa per comprare magari pochissime cose e ritrovarvi con un carrello pieno di cose inutili? È un conto anche, insomma, magari che non era previsto. Qui ci sono un sacco di offerte speciali, il 3x1, le robe, poi vedi una cosa, capriccio, ma sì, me lo merito, scelte impulsive. Già. Allora, per ovviare a questo problema, esiste un metodo che si chiama 5-4-3-2-1, che permette di avere un'alimentazione più sana ed equilibrata. Consiste nel suddividere l'alimentazione in 5 tipi di verdure, 4 di frutta, 3 fonti proteiche, 2 alimenti ricchi di carboidrati, come ad esempio i cereali, eccetera, eccetera, e un'extra scelta. Quindi si acquistano, che ne so, 5 verdure, spinaci, carote, broccoli, peperoni, zucchine, si aggiungono 4 tipi di frutta, 3 proteine, pollo, uova, pesce, altre alternative vegetali come legumi e ceci, 2 carboidrati, quindi non lo so, pane, patate o riso, pasta, eccetera, eccetera, e per l'ultimo c'è un alimento sfizio. Quindi ecco, non dobbiamo più cioè, fare 5 sfizi è una cosa sana. Lo sfizio, non lo so, può essere un cioccolato, un gelato, insomma quello che volete. Ovviamente le quantità si moltiplicano se il nucleo familiare è composto da più persone, ma la regola resta invariata. Quindi prima di fare un acquisto d'impulso quando andate a fare la spesa, contate fino a 5. 5, 4, 3, 2, 1.

0: domenica, stiamo arrivando rapidamente alla fine della nostra porzione del weekend number one, ma non possiamo finire prima di un'altra grande canzone da riascoltare e riscoprire insieme.
1: Weekend number one.
2: The weekend.
3: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Let's go! Da MyoWorld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyoWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%, termini e condizioni in negozi su MyoWorld.it. MyoWorld.
5: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
6: avere le previsioni di fatturato? Fatto.
7: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
8: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto... Tiguglio. È rustico. E si sente.
9: Che facciamo questo weekend?
10: Stiamo a casa.
9: A casa?
10: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
9: E dove?
10: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
9: Porto le pantofole.
10: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
9: E dove andate quest'estate?
11: In Trentino, con i bambini.
9: Ah, vi piace camminare?
11: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
12: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
13: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
14: Ecco la refurtiva McDonald's.
15: Che cosa abbiamo qui?
16: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
14: E ci sono anche i McFizz irresistibili.
16: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.

il 1982, mamma mia, quanti ricordi! Come ero giovane, Steve Miller Band, le grandi canzoni di Radio Number One, abbiamo riascoltato insieme Abracadabra.

musica da ascoltare insieme in questa bella domenica che stiamo trascorrendo. Ponte Lungo, per molti di voi, via, magari molti di voi sono andati via già dal giovedì e tipo non si faranno più vedere, si fanno di nebbia fino al mercoledì mattina che si ritorna al lavoro. Che invidia, raga, che invidia, mamma mia. Tra poco ci salutiamo.

0: Bring Your Love è la canzone che ci porta alla fine di questa prima ora insieme. Ritorniamo tra pochissimo, state lì.
1: Weekend number one. Weekend. Tutta la musica che cerchi

0: Gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
1: Filippo, la lavatrice ha allagato il salotto.
2: Evviva!
1: Ma sei serio? È pure scaduta la garanzia.
2: Serissimo. Polizza che ci copre, bonus in bolletta e piscina in salotto. Manca solo il bagnino.
3: Proteggi la casa e gli elettrodomestici dai guasti imprevisti con 120 euro l'anno anche a rate. E con l'offerta IRE luce o gas dedicata hai fino a 60 euro l'anno di bonus in bolletta.
4: Polizze assicurative di Europa Assistanza Italia S.p.A. distribuite da IRE Mercato S.p.A. Prima della sottoscrizione, leggere i set informativi e i dettagli dell'offerta su irelucegas.it.
5: Weekend number one.

0: perdere tempo. Volevo essere un duro, cioè Lucio Corsi.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo.

0: Chiama Volevo Essere un Duro, la canzone è quella di Lucio Corsi. Ritorniamo tra pochissimo, state lì.
1: Weekend number one.
2: Immaginate di entrare in una macchina del tempo. Destinazione gli anni 70-80-90 e questa macchina si chiama Number One Classics. E al comando c'è una donna al volante. Io sono Lilly e vi aspetto ogni sera per metterci comodi e viaggiare insieme con la musica che ha fatto la storia.
3: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
1: Musica che cerchi è qui.

0: Mars, riascoltata insieme 11 e 40 minuti. Ritorneremo tra poco con una grande canzone che ci riporterà nel 1992.
1: Weekend number one.
2: The Weekend.
3: Let's go! Da MyYoWorld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyYoWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%, termini e condizioni in negozi su MyYoWorld.it. MyYoWorld.
4: Inizio conto alla rovescia.
5: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
6: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
7: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
8: Puoi provare Meclon.
7: Come?
8: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
7: Aspetta, come si chiama?
8: Meclon.
5: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
9: Che facciamo questo weekend?
10: Stiamo a casa.
9: A casa?
10: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
9: E dove?
10: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
9: Porto le pantofole.
10: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
11: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.

intitola I Will Always Love You, Whitney Houston, che ci riparte indietro all'anno 1992 con questo pezzo incredibile che abbiamo riascoltato insieme

0: Buon pomeriggio, sono le 15 in punto, questa è Radio Number One, adesso il notiziario.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Radio Number One Notizie.
0: Ben ritrovati, ecco i titoli. Due uomini in fuga dalla polizia hanno investito due ragazzine a Ostia ieri durante un inseguimento. I sospettati sono stati fermati dopo aver continuato la fuga nonostante l'incidente. Le condizioni delle giovani non sono state ancora specificate. Un incidente stradale a Ortanova, in provincia di Foggia, ha causato un morto e quattro feriti nella notte. Tutte le vittime erano minorenni. L'incidente è avvenuto durante una fuga da un posto di blocco quando l'auto si è schiantata contro un guardrail. La Francia ha chiesto una riunione urgente al Consiglio di sicurezza dell'ONU per discutere l'avanzata dell'esercito israeliano in Libano. Intanto gli Stati Uniti hanno inviato all'Iran una proposta di accordo inasprita dall'amministrazione Trump. Bottiglie incendiarie sono state lanciate contro l'abitazione del giornalista Adriano Cappellari, noto per aver difeso Don Patriciello a Caivano. Il premier Meloni ha definito l'attacco inaccettabile, mentre il giornalista aveva già ricevuto delle precedenti minacce. 60 scuole di Milano hanno stretto un patto con i genitori per vietare smartphone agli studenti sotto i 13 anni. L'iniziativa mira a combattere la dipendenza da algoritmi e dispositivi digitali tra i preadolescenti. È stata smentita la bufala sul significato antisemita del termine hantavirus. Il nome deriva infatti dal fiume Hantan, in Corea del Sud, e non ha alcuna connessione con la lingua ebraica, come sostenuto da fonti non veritiere. Per il momento è tutto, buon proseguimento!
3: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Gran Biscotto Rovagnati 2 per 100 grammi è scontato del 40%.

0: solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Eccoci in cima. Me lo sono immaginata tante volte. È come un balcone affacciato sul mondo, dopo una lunga salita in cui la fatica non era mai tanta come la voglia di arrivare alla vetta. Respiro forte e libera mentre sollevo lo sguardo dai miei piedi, stanchi ma saldi, e lo faccio scorrere lungo il panorama infinito, fino ai sorrisi dei miei compagni. Non ci sono parole giuste. Quel che conta è l'emozione di trovarsi qui, insieme.
2: Rifugi di Lombardia, una montagna da vivere in ogni istante. Scopri sul sito l'ospitalità dei rifugi, rifugi.lombardia.it.
3: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia. Weekend Number One.

Love in apertura della nostra seconda ora insieme su Radio Number One. Ben trovati dal Vise Salerno, giornata calda, giornata veramente calda, quella che fa chiudere definitivamente le porte al mese di maggio del 2026, ed è una giornata in cui, l'avete sentito anche dal notiziario e vi avevo promesso che ne avremmo parlato anche insieme, ecco, è arrivata questa notizia secondo cui 60 scuole di Milano hanno stretto, ovviamente 60 scuole di ragazzi sotto i 13 anni, hanno stretto un patto con i genitori per vietare smartphone agli studenti, per l'appunto sotto quella fascia di età. L'iniziativa mira a combattere la dipendenza da algoritmi e dispositivi digitali tra i preadolescenti, questo dice la notizia. Posso dirvi, io mi trovo abbastanza d'accordo, sarebbe utile farlo proprio in linea generale, non soltanto nelle scuole, però già è un ottimo passo avanti. 393-444-0444, questo è il numero per farmi sapere e per condividere con me semplicemente se siete d'accordo oppure no con questa iniziativa. Ditemelo.

Su Radio Number One alle 15:13, divieto dei cellulari a scuola. C'erano già delle regole nel 2025, adesso ci sono state 60 scuole circa a Milano che si sono messe d'accordo per vietare insomma i cellulari ai minori al di sotto dei 13 anni. Scelta giusta, scelta sbagliata? 393-444-0444. Sto iniziando a leggere i vostri messaggi, devo dire che voi vi trovate tutti quanti abbastanza d'accordo. C'è un punto che vi unisce, cioè quello del restituire i cellulari per riuscire a contattare i genitori quando serve nei casi di emergenza. Per il resto, cellulari via. Siete tutti abbastanza d'accordo.

0: con la loro parafulmini su Radio Number One, dove tra poco tornano gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane. Restate con noi.
1: Weekend Number One.
2: Solo un secondo.
3: Non ti serve altro.
4: Questo è il tempo che ti serve per dire: questa la conosco. Io sono Lily e ogni sera nel Number One Classics riviviamo insieme i più grandi classici della musica di tutti i tempi. Faremo un salto nel passato. Vi aspetto.
5: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
6: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: fiabilità.
1: Viaggiatori, viaggiatrici di Radio Number One, sono tornati gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane. Ricominciamo dalla A22 Brennero-Modena, dove il traffico è tra Egnaora e Chiusa Valgardena in direzione del Brennero. Sulla A14 invece, nel tratto Bologna-Ancona, le code sono tra la diramazione per Ravenna e Faenza in direzione di Ancona. Sulla A9 Lainate Como-Chiasso, le code sono tra Monte Olimpino e il Lago in direzione Svizzera, mentre invece sulla A50, quindi la tangenziale ovest, le code sono tra la A4 Torino-Trieste, Viale Certosa e Ro Area Industriale in direzione della 8 a causa di un veicolo in avaria. Sulla A4 nel tratto Brescia-Padova segnaliamo un incidente avvenuto tra Peschiera e Somma Campagna in direzione di Padova, mentre invece sulla A55, quindi la tangenziale sud, attenzione a dei materiali dispersi su vari tratti di questa autostrada che stanno causando dei disagi, per esempio nell'allaccio dell'interscambio Drosso, ma anche tra l'autoporto e per l'appunto lo stesso interscambio, quindi fate molta attenzione se passate da questo tratto autostradale. Chiudiamo questa nostra lista di aggiornamenti andando sulla A26 Genova Voltri Gravellona Toce, dove le code sono tra Alessandria Sud e Predosa Bettole in direzione di Genova Voltri. Per il momento è tutto, gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane tornano tra un'ora. Buon viaggio! Amici e amiche di Radio Number One, tra poco vedremo che cosa succederà nelle prossime ore nei cieli italiani. Diciamo che un pochettino annusiamo che il sole continuerà a fare capolino sulle nostre teste, però con gli amici di Trebi Meteo vediamo che cosa succederà. Nel frattempo la musica, Another 54 Ultra, Talk to You.

Talk to You, il ritmo della musica di Radio Number One che vi tiene compagnia anche in questa domenica 31 maggio 2026. Ben trovati da Alvise Salerno, un piacere tenervi compagnia in questa giornata che è molto molto importante per il nostro sport, tra tennis, MotoGP e quant'altro. E dato che non siamo qui a raccogliere il polline dalle margherite, ma a parlare e condividere informazioni, signori, appena terminata la gara del Mugello e abbiamo una buona notizia, anzi due buone notizie mi verrebbe da dire, perché la prima è che ha vinto una moto italiana, quindi l'Aprilia, e complimenti alla scuderia dell'Aprilia. La seconda è che su questa Aprilia che ha vinto c'era Marco Bezzecchi, il Bez, Simply the Bez, che ha vinto ancora in questo Gran Premio che lo sta consacrando a tutti gli effetti. Speriamo che alla fine del campionato si possa definitivamente chiudere questo ciclo, nel senso che possiamo vedere Bezzecchi alzare la coppa di campione del mondo, però ancora è molto molto presto. Nel frattempo però il suo distacco dagli inseguitori aumenta con tutto il resto del podio che è spagnolo, e il primo italiano è al sesto posto Bagnaia, e poi al settimo posto anche Di Gian Antonio. Tra l'altro una cosa carina che è successa è che Kimi Antonelli ha sguainato la sua bandiera a scacchi, coronando questo Gran Premio di Marco Bezzecchi come uno dei migliori Gran Premi di quest'anno. Bene, bene, bella l'Italia sportiva.

voce incredibile quella di Sienna Spiro con la sua Material Lover, appena ascoltata su Radio Number One, dove adesso andiamo ancora avanti con la musica, la cosa più importante in questa domenica. Nico Santos, All Time High. Lately.

0: Tosto su Radio Number One, ragazzi, è arrivato un bellissimo messaggio al 393-444-0444 e ve lo voglio leggere perché è davvero un gran bel augurio per questa persona. Scrive Simo, detto il Silvio, tipo i politici, loro i nomi tipo i politici, che dice: potreste salutare in diretta il mio amico Emiliano, fa il camionista, sta andando in Montenegro, ha appena sconfitto la leucemia e volevo dirgli che è un leone. Emiliano, da parte nostra, buona nuova vita. Questa è l'unica cosa che ti posso dire da parte nostra e anche da parte del tuo amico Simo, detto il Silvio.
1: Weekend number one.
2: The weekend?
3: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei
4: avere le previsioni di fatturato? Fatto.
5: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
6: Che facciamo questo weekend?
7: Stiamo a casa.
6: A casa?
7: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
6: E dove?
7: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
6: Porto le pantofole.
7: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
8: Let's go! Da MyYoWorld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyYoWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%, termini e condizioni negozi su MyYoWorld.it. MyYoWorld.
9: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
10: Io Kamik.
9: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
10: Ma Kamik?
9: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
10: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
11: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: Thank you.

0: è chi. No, non so, cioè si chiama veramente Key, anzi si chiamava ai tempi Key, adesso ha ripreso il suo nome originale perché diciamo che non fa più musica questo ragazzo, ogni tanto si vede che canta da qualche parte, però diciamo che la sua grande potenza l'ha dimostrata soprattutto con questo singolo che a tutti gli effetti è un inno alla pace, che è ricordato soprattutto per il timbro di questo ragazzo che si chiama per l'appunto Key, e all'epoca, quindi a metà degli anni 90, il brano ha avuto una popolarità soprattutto nel nostro paese incredibile, arrivando in top 10 nei singoli più venduti nel resto del mondo. Diciamo che ha stentato un attimino, però ha fatto molto bene nel nostro paese e ancora oggi lo ascoltiamo con tanto piacere a distanza di più di 30 anni, perché ormai sono passati più di 30 anni dalla pubblicazione di questo singolo. Adesso andiamo avanti, dopo aver ascoltato una grande canzone ascoltiamo una grande hit per la prossima estate, quella di Jovanotti e Alfa, che insieme hanno realizzato Buon Vento.
1: Ed è

0: a farci compagnia con la sua musica anche Ed Sheeran con Camera.
1: Weekend number one.
2: Weekend.
1: La musica che cerchi è qui.

0: Scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Filippo, la lavatrice ha allagato il salotto.
2: Evviva!
1: Ma sei serio? Eppure è scaduta la garanzia.
2: Serissimo. Polizza che ci copre, bonus in bolletta e piscina in salotto. Manca solo il bagnino.
3: Proteggi la casa e gli elettrodomestici dai guasti imprevisti con 120 euro l'anno anche a rate. E con l'offerta IRE luce o gas dedicata hai fino a 60 euro l'anno di bonus in bolletta.
4: Polizze assicurative di Europa Assistanza Italia S.p.A. distribuite da IRE Mercato S.p.A. Prima della sottoscrizione, leggere i set informativi e dettagli dell'offerta su irelucegas.it.

0: Olivia Dean, So Easy. Ancora una buona sera a tutti da Francesco lo zio Nasti. Da poco passate le 19 ed è arrivata, perché lei ormai vive qui ed è ufficiale, possiamo dirlo, Agnese, buonasera.
1: Ma buonasera, buonasera a tutti. È vero, ormai io sono qua sempre.
0: No, allora, tu e altri praticamente state in radio anche sabato e domenica ad orari XY casuali.
1: Beh, ci piace passare da qui, non sai mai bene chi c'è, che cosa c'è. A parte lo zio Nasti, sappiamo che insomma lui è sempre presente, e quindi perché no, un girettino lo si fa.
0: Ma io con grande piacere, quando siete qui, vi tiro dentro, perché è bella sta cosa che passate da queste parti e potete commentare con me qualche notizia.
1: Dai, dai, dai, vai subito, vai subito.
0: Allora, ho trovato questa cosa che sta accadendo nelle aree specialmente urbane ad alta densità, vedi Milano, vedi Londra, vedi Parigi, New York, perché molte persone trasformano i propri balconi in piccole giungle tropicali. Io la trovo bellissima come notizia.
1: Ma sai che devo dire che anche il mio balcone, non dico che è una giungla, ma quasi.
0: Ah!
1: Eh sì, è pieno di fiori, di piante. Anche perché, parliamoci chiaro, a parte che è sempre bello uscire dal balcone e vedere tutto verde, specialmente in aree dove appunto c'è più cemento che alberi. E poi dà quella sensazione di fresco. Ora, non credo che il mio balcone abbia una temperatura minore rispetto a quella che c'è fuori, perché comunque fa caldo ovunque.

0: Comunque, però almeno quell'aloe, quella agave che ho sul balcone, il limone.
1: No, piano, piano.
0: Il geranio.
1: Tu hai l'agave sul balcone.
0: Certo.
1: Che poi tra l'altro le sai anche, agave e...
0: E anche l'aloe, poi l'aloe. Ho il limone, ma poi ne ho tanti.
1: Che cazzo c'è? C'hai una...
0: Un piccolo
1: piano. Ma quanto è grande sto balcone, scusami? Non vogliamo grande... farci i fatti tuoi, però.
0: Non è grandissimo, comunque ci stanno un po' di... Sì, non è neanche tanto piccolo. Adesso ho anche un piccolo orto, perché ho iniziato... iniziato con i pomodori, vedremo se poi anche il basilico, se poi avrò altro.
1: Vabbè, abbiamo capito che c'è un campo praticamente fuori dal balcone di Agnese. Beh, è bella questa cosa, anche immaginarla. Voglio soltanto, a che piano sei?
0: Secondo.
1: Pazzesco, va bene. Intanto tra poco vi do anche i dettagli su queste mini giungle tropicali. Se volete, iniziate a scrivere i vostri messaggi. Voi cosa avete sul balcone? Siete persone che coltivano? Siete persone che hanno il pollice verde? 3, 9,

0: Swift Opa Light. Sarei veramente curioso di vedere il balcone di Taylor Swift, anche le altre camere, ma questo è un altro discorso. Agnese, ti stavo raccontando di questi balconi dove ci sono queste mini giungle tropicali, perché è una mania bella, una mania green, urbana, delle persone che cercano di, come dire, abbellire i propri balconi e fanno dei post sui social del prima e del dopo. Devo dire, bravi, siete bravi, perché io proprio faccio morire anche le piante grasse. Lo dico con un po' di vergogna, ma ho un prato sintetico, un piccolo giardino.
1: No, no.
2: Vabbè, dai.
1: No, non mi potevi dire questa cosa.
2: Ce la faccio,
1: ma non me la potevi dire.
0: Ce la fa? Non ce la fa.
1: No,
0: non ce la fa.
1: Non ce la fa.
0: Allora, intanto, vabbè, volevo citare la fonte. Se volete saperne di più su questa mania, andate a cercare Apartment Therapy. Bellissimo, è proprio un sito dove ci sono tutte queste cose dell'appartamento che si possono fare. E sono arrivati un sacco di messaggi.
1: Esattamente, c'è Marco da Milano che ci scrive: altro che pollice verde. Io ho una giungla in soggiorno. Ho appena preso una monstera gigante e sul balcone ho solo luci LED calde e piante grasse. Ormai la sera bevo il caffè solo lì fuori. Ma wow,
0: siete chic, siete molto chic. Allora, poi sono arrivati dei messaggi che chiedevano, perché lo sapevo che questa cosa avrebbe scatenato curiosità: cosa hai esattamente tu sul balcone?
1: Ma non lo so, troppo. Yeah,
0: una alla volta. Allora.
1: L'agave, l'aloe.
0: L'aloe lo usi poi?
1: Sì, sì, certo, certo.
0: Perché l'agave è fubbo come
1: certo,
0: pianta.
1: Certo, certo. Poi ho i pomodori, il basilico.
0: Marijuana. Ah no, no, quella non si dice.
1: Poi... No, i gerani. I gerani, un limone e boh, credo basta. Devo fare. Devo andare a casa a controllare.
0: Ma hai detto che ce n'avevi una morta. Cos'è che. Non c'avevi una pianta?
1: Ah, no, sì, che mi è appena morta una pianta, in verità. Attenzione, poverina.
0: Un momento triste della domenica sera. Cos'è morto?
1: Ragazzi, ha fatto talmente tanto caldo che quella non ce l'ha fatta. Non ha retto lo sbalzo di temperatura.
0: Ma come se chi.
1: Era una dipladenia.
0: La dipladenia, ragazzi. Ci spiace per la dipladenia. Che cazzo è la dipladenia?
1: Vabbè,
0: no, vado a cercarmela adesso, sono curioso. Vabbè, facciamo un piccolo ore pro nobis per la dipladenia di Agnese. Grazie Agnese.
1: Di nulla.
0: Buona continuazione di domenica sera.
1: Ti porto una piantina, dai.
0: Grazie, grazie.

0: Pink insieme a Lily Allen, True Love, in questa domenica sera su Radio Number One. Stiamo parlando di questa nuova tendenza di far crescere queste piante, di far crescere dei veri e propri giardini botanici, però sul balcone di casa, magari anche piccolo, perché si chiama Mania Green, balconi pieni di piante esotiche, lucine, angoli relax super estetici, che poi vengono ovviamente condivisi sui social con un prima e dopo spettacolare. Curiosità, alcuni creator chiamano questi spazi vacanze da 3 metri quadrati e nel 2026 praticamente anche il balcone può diventare una destinazione mentale. Mi piace questa chiave filosofica di questi, che poi sono dei piccoli, dai, dei piccoli angoletti di giardino che uno si crea per proprio piacere sul balcone. Sono arrivati un sacco di messaggi, continuate a mandarne. Vi ho chiesto se voi siete persone col pollice verde, se non siete come me che invece fate morire le piante praticamente soltanto a guardarle. Quando arrivano a casa mia le vedi che vorrebbero suicidarsi e quindi durano pochissimo. E che soprattutto piante avete che coltivate sul balcone, a casa, in giardino? E allora 393 444 044, tra poco leggiamo i vostri messaggi. Ci fermiamo giusto un attimo, statemi lì.
1: Weekend number one. Weekend. Entra nel mondo di RadioNumberOne.it.
2: Scopri tutti i modi per restare sempre connesso.
1: Conosci i nostri speaker.
2: Ascolta i nostri podcast e rimani sempre aggiornato su tutte le iniziative.
1: Le notizie dal mondo della musica e non solo.
2: RadioNumberOne.it è dove vivi tu.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One Meteo.
1: Amici di Radio Number One, ben ritrovati da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Giornata di lunedì che sarà instabile soprattutto sulle regioni di nord-est e su parte del centro Italia, per il passaggio di un impulso instabile con fenomeni anche di forte intensità. Temperature massime in lieve flessione, ma con valori comunque estivi. Con questo è tutto, ma per dettagli vi invito a restare aggiornati sull'app di Trevi Meteo.

Ossessione Samurai J, e potrebbe essere un'ossessione quella del pollice verde. Sì, potrebbe essere, che io conosco persone che amano talmente tanto coltivare fiori sul balcone che per loro non provare a parlare male delle piante sul balcone, perché è un'ossessione vera e propria. E noto dai vostri messaggi che per fortuna ci sono persone che hanno questa dote, perché secondo me è una dote riuscire a coltivare delle piante. E non fate come lo zio Nasti che le fa morire. Io veramente vengo da una mamma che aveva, come queste persone sul balcone, un'infinità di piante, e una zia che aveva proprio un negozio di piante e fiori. Quindi immagina, io zero, ma zero proprio. Ho sempre avuto delle piantine grasse regalate da amiche e da amici che non sono durate più di qualche mese nella migliore delle ipotesi. E andiamo da Sara. Ragazzi, sintonizzata ora, meglio tardi che mai. Io ho trasformato il mio terrazzino milanese in un paradiso esotico con banani nani e felci. Mazza, oh. Però io mi chiedo sempre questa cosa, ma ci avete così tanto spazio? Perché c'è un banano nano, comunque un banano diventa grande, no? Anche le felci sono bellissime, però sono grandi. Le luci sospese fanno un'atmosfera pazzesca, i vicini mi invidiano troppo. Su questa cosa un po' ti invidio anch'io, perché mi sarebbe sempre piaciuto avere questo angoletto fuori molto green, e anche con le lucine che fa un po' Natale, ma fa Natale tutto l'anno, quella cosa un po' romantica. Vabbè. Poi andiamo da Greta da Novara. Altro che piante esotiche, sul mio balcone solo cose che si mangiano: basilico, pomodori e tanto peperoncino. Però le lucine le ho messe anche io, fanno allegria la sera. Beh, tanto vuol dire che hai il pollice verde, perché se riesci a coltivare queste cose vuol dire che hai una dote. Poi le lucine, come vi dicevo, quell'aspetto anche un po' così, ci sta sempre. Chiuderei con questo. Fabio, ciao ragazzi, io ho un mix orchidee rarissime dentro casa e fuori altre piante di colori fantastici. Mi fate sentire veramente una brutta persona da una parte e un incapace dall'altra, perché io zero, non ce la faccio. Vabbè, torniamo alla musica, è meglio. Empire of the Sun, We Are the People.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi contare.

0: matta io, ma sono matta.
1: Dito nella piaga con Che fastidio su Radio Number One. Posso esprimere una mia preferenza personalissima? La riascolto sempre con grande piacere e trovo Dito nella piaga una delle cose più fresche degli ultimi anni a livello di musica italiana. Chiudo questa piccola parentesi e invece vi volevo aprire un'altra piccola parentesi sui viaggi e anche sul mondo social, perché i travel dump stanno sostituendo le fotografie delle vacanze perfette. Che cosa sono i travel dump? Sono semplicemente degli scatti casuali, perché sempre più utenti sui social stanno pubblicando queste raccolte casuali di immagini di viaggio che prendono il posto invece di quelle classiche, di quelle fatte con le foto impeccabili, con la luce perfetta, con quell'angoletto che sembra quasi un quadro. Ecco, delle fotografie abbastanza imbarazzanti da una parte, improponibili dall'altra, perché non so, cioè il biglietto spiegazzato dell'aereo, il pasto improvvisato in mezzo alla strada, l'angoletto strano, un pochettino più bruttarello della città, i momenti più buffi, insomma diventano più interessanti delle cartoline perfette che sono state pubblicate fino ad oggi. Si chiamano travel dump, quindi se volete cercare l'hashtag l'hashtag, bisogna dirlo bene, sennò qui mi frustano, l'hashtag sui social, cercate travel dump e tra poco vi do qualche altro dettaglio. E adesso, a proposito di cose importanti, importantissime, aspetta, statemi lì perché arriva una grande canzone.
2: Weekend number one.
3: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio. È rustico. E si sente.
5: E dove andate quest'estate?
6: In Trentino, con i bambini.
5: Ah, vi piace camminare?
6: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
7: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira. Sei in Trentino.

Beyoncé insieme a Musti dal 1999, Sex Bomb, la grande canzone su Radio Number One. E che grande canzone, vi potrei raccontare veramente vita, morte e miracoli di questa produzione, perché ho avuto la fortuna di conoscere Musti, credo fosse il 2002, insomma, quindi qualche anno dopo il grande successo di Sex Bomb. E tra l'altro, curiosità, sapete che io ve le ravano, ve le cerco, ve le trovo, dicevo che questo pezzo, la base, era di un altro progetto, ma era uno scarto, cioè Musti l'aveva creata, Musti, DJ tedesco di origini turche, famosissimo, fortissimo, aveva creato questa base per fare un'altra cosa, ok? E poi era stata scartata, era rimasta in un cassetto, ma non mi piace tanto. Quando iniziano a parlare di collaborazione Musti e Tom Jones, gli fa ascoltare, Musti fa ascoltare a Tom Jones tutte le basi che aveva lì pronte, qualcosa di scartato, qualcosa di nuovo, e Tom Jones, quando ascoltò questa base, se ne innamorò e volle scrivere una melodia pensando che potesse diventare un successo. Addirittura, una volta finito il pezzo, l'etichetta non era così convinta di pubblicare questo pezzo, insomma non ci credeva molto, come spesso accade. Tom Jones, visto che insomma ha un minimo di credibilità, disse: no, qui ci metto la faccia io, pubblicatela perché secondo me diventerà un successone. Spinse per la pubblicazione e divenne un successo mondiale che ancora oggi ci ascoltiamo e ci balliamo. Era la grande canzone su Radio Number One.

Cioffi insieme a Noemi con Farfalle nello stomaco. Devo dire una delle cose più carine appena uscita a livello di musica italiana, che sarà sicuramente ricordata per questa estate, poi in anticipo come estate, però come una delle colonne sonore forse più carine, più romantiche. È bella questa storia. E a proposito di pezzi di musica, incredibile amici, ma sui social stanno diventando sempre più virali le canzoncine da 15 secondi, quelle perfette. Perché? Perché stanno dominando le classifiche di ascolto, per fortuna solo dei social, perché 15 secondi io non so neanche come si fa a concepire. O meglio, se volete ascoltare una canzoncina perfetta di 15 secondi, ascoltate tutti i pomeriggi dalle 13 alle 14 One Match, perché noi all'interno di One Match, parlo di me e del mio socio Andrea Brumbrum Ferrari, ogni tanto abbiamo il piacere di ospitare quella che noi abbiamo chiamato la One Match Band, cioè l'intelligenza artificiale con cui creiamo una canzoncina a tema a proposito del match. Non lo facciamo sempre, quando c'è qualcosa che magari può venire trattato in quel modo, creiamo quella canzoncina di 15 secondi ed effettivamente è uno sfizio, però noi siamo un piccolo programma radiofonico e ci piace scherzare così. Invece sta succedendo, e poi tra poco vi racconto anche in che maniera stanno avendo successo queste mini canzoni da 15 secondi.

0: prima di passare alla nostra terza ed ultima ora insieme del weekend number one, volevo chiudere il cerchio sulla notizia delle canzoni da 15 secondi perfette che dominano le classifiche sui social, perché hanno questa intro immediata, ritornello velocissimo e sono ideali per i reel. Sapete che i video su TikTok, su Instagram sono veloci, quindi sono perfette per quello. Alcuni successi diventano virali ancora prima dell'uscita ufficiale grazie ad una preview, che se la canzone di 15 secondi, la preview che è di 3, non lo so, adesso mi chiedo questa cosa. Insomma, la musica sapete che sta prendendo delle pieghe anche assurde, in questo caso lo è, cambiano ritmo e seguono un po', diciamo, il ritmo dello scroll. Pensateci, quando scrollate da un video all'altro quanto siamo veloci, siamo velocissimi, effettivamente ci potrebbe stare. La fonte è assolutamente attendibile perché lo scrive Billboard in Music Trends nell'edizione del 26 di maggio, quindi proprio qualche giorno fa.
1: Weekend number one.
2: The Weekend.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, sono le 20 in punto.
1: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio l'olio extravergine Cirio classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One.
1: E quando un altro giorno pensiate stia per finire, qui si apre il locale.
2: Buonasera, capo.
1: Ariecco la cervella artificiale.
3: Ho pagato tutto quello che ho bevuto.
1: Ma Berti, se dobbiamo ancora aprire, e dov'è lo chef?
4: Ma buonasera, Luchino.
1: Sì, sì, buonasera, Gabro. Piuttosto, menù cosa abbiamo?
4: Guardi, per stasera ho pensato a un primo e due secondi.
1: Mamma mia, che ideona, già che c'era poteva fare anche tre terzi.
2: Lei è un cretino.
0: Happy Hour. Al venerdì dalle 20 alle 22 solo su Radio Number One.
5: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: Radio Number One, le 2:02.
1: Lasciate il mondo dietro di voi
0: e fatevi trasportare dalla musica.
1: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
0: Questo è Number One Nights, il suono della notte.
1: Su Radio Number One.